tumi ayama wo onue chinu di obe tumi ayama wo chinu obe tumi ayama wo chinu di etose jai su jai komo bini wunam bini wunam afi na wotwe radini wunam jai

se se bo na gu bo ni hia sakae ene sakae ni se aji se o se ni pa foforo nkofo foforo soso e be try because nkofo a o ma try be 6 years 7 years 8 years in den koya o se nkofo foforo so be try tina se ni o bi foforo mra no fire sokoto ba eno ana ye juma no fatwitwi pain bi abeko sokoto ba bet winner me di impact to passage man you can call me countryman songo mo fire we da international ma o sani assembly tie na le da ho e ko ni sini city e ko ni pa no ho e ko mu ho raw now

Bibia wo bi sa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ben na eko. Funny stories and feelings in na. Eso mi sa diso. Me sia ma. Ni mu me kan chu bia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di sia me.